Nuovo millennio di suoni. Nuovo millennio di moda. Nuovo millennio fashion. Alla ricerca di una nuova dimensione spazio-temporale. La musica Mario Piu. Il sound Mauro Picotto. Il suono, la magia.

0: Volevo ascoltare. Volevo viaggiare. Volevo uno spazio musicale. Spazio, spazio musicale. Vivere la nostra vita ascoltando la musica.
1: Please.
2: Clásicos del 2000.

0: Udia.
1: Presentato da Giants 1979.
0: El Power.
2: Obiettivo Luna Rossa raggiunto. Ma cresciamo vertiginosamente. Ora non ci resta che l'universo. Alla ricerca di nuovi mondi, alla ricerca della galassia azzurra. Attraversati dalla luce nera generata dai neutralini, la materia cosmica che tiene insieme i corpi celesti, disturbati dal vento cosmico che produce. Non ci lasciamo dirottare, non ci lasciamo intimorire. Prodigiosamente resistiamo. Il nostro compito è recuperare il cristallo blu, tesoro celato nel tempio di Trantor, la pietra filosofale della generazione del terzo millennio. Da cui scaturisce l'energia necessaria per la sopravvivenza della nostra specie.
3: 4 de julio en la Rubia Minga llega la fiesta naranja con DJ Tragic desde Chicago.

Il nostro compito è recuperare il cristallo blu, tesoro celato nel tempio di Trantor, la pietra filosofale della generazione del terzo millennio, da cui scaturisce l'energia necessaria per la sopravvivenza della nostra specie.